tsana ko mamedi ke metsotso e mashume a mabedi a metse mehlano hantle fela re qeta ho hatwa ho raina ya bokae ba nna nalo ne re qeta ho hatwa ho ra bosupa ntse boletse kwaetse ona teng mo tshanetseng 011 radio the pulse of Jose Rally ho batla le mafeke feke ngwana ntate o mafeke feke ho ya fekesela ngwana motle hayo le patlelong ditaba tsena di batla di hlile di le matsweding tsweke batho ba bang ba di bona ka tsela e itseng ba bang le bona ba na le tsela ya bona eo ba di bonang ka teng kore ho mafeke feke tjena fela ke tlo batla ho utlwa rona wena taba ya hore ho thwe di aesela mo dibutswe hape ho batho ba ka kenya dikopo wena o e bona jwang o e utlwisisa jwang ha re ke re late Destiny's Child pina ke monate nate mamidi e re nkang re qotsa re tabala jwalo ho tswa albumong a Dangerously in Love.

matlafatsa tshireletso ya dikhomputara, ho sireletsa di-password tsa bona, di-website tsa bona, tlhahiso leseding ya bareki le ho ruta basebetsi ka maqheka a disebediswa ke basenyi ba inthanete. Jwale, taba tsena tsa di-cyber mamedi di kene. Jwale, ha o na le kgwebo ntse e tsamaisa, a ko netefatse hore kgwebong ya hao batho ka nnete kapa ha a ile hore o moetapele wa kgwebo e itseng, netefatsa hore o matlafatsa tshireletso internet-eng mona, hobane yei he dinokwane di kene ntate, di a pepeta ke sono ka batho. Wake up feeling good.

0: 011 Radio. Radio. Radio. The Pulse of Josie.
1: Ah, il a ma wavelength, baba. Hey.